Dario, zumba, pauso, figura dell'industria, che hanno lavorato nel suo padre, calorano di pittura, lavorano, sapendo di dare un po' di grano. A volte non è di abbondare, che è la macchina, siamo andati a un mondo perché non vengono lì, dove non sono lì, che è la grada. Karena kamu tahu sama, kalau yang ini mah, kan, sumpah, kalau boleh, kan, kalau yang itu mah, sebabnya kita tengah nama. Tapi, kalau ingin mengingkari yang itu, maka dia harus, apa, dengan suara itu. Ini mungkin kita meninggal, kemudian almarhum Mir Rahman ini untuk saja dari Rahman sesuai banyak